0: Radio Number One, le 2:02.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
1: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
0: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, le 4 e 2 minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Hi Manu, hi Sergio, Patrizio, pisellino mio. Wow, che bello sentirci. Baci, baci.
1: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti perché era un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Ma come siete messi? Io sto benissimo. A parte un dolorino al piede, le ginocchia che fanno Giacomo, le braccia che mi fanno male, le spalle indolenzite, il mal di testa, l'umore come una donna col ciclo, ma per il resto sto benissimo.
2: Ciao scombriccolati, buongiorno. No, vabbè, ma stamattina mi state facendo morire con tutte queste battute freddure. Siete fantastici, grazie, buona giornata, Bibi da Bergamo.
3: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari radiofonologi. Ieri vi ho ascoltato in podcast. Ascolta anche tu il podcast della Combricola, ma soprattutto ascoltalo in 1.4.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Ma vi adoro, scombricolati del mio cuore, adoro. Baci baci da Dani da Brescia.
2: Nel mezzo del mattin di nostra vita mi ritrovai con gli scombriccolati. E poi? Oh mamma, quanti fagiani! Quanti fagiani! Anch'io sono diventata una fagianella. Ciao ragazzi, buona giornata, vi adoro!
3: A breve sugli scombricolati i consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Gli scombriccolati del mattino.
7: Vuoi avere il radio number one sempre in tasca?
6: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
7: per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è

Un cordiale buon mattino da Denny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende una giornata di mercoledì sul centro nord Italia con tempo per lo più asciutto ed assolato, salvo della nuvolosità a tratti compatta consistente ma sterile su parte del nord, soprattutto sulle regioni di nord-ovest esposte a umide correnti atlantiche che tuttavia non daranno luogo a conseguenti precipitazioni. Le temperature diurne in diverse località resteranno ben oltre le medie del periodo, attorno anche ai 25-27 gradi. Localmente potremo anche superare tali valori. L'aria sarà un pochino più freddina nella notte e al mattino, tipicamente autunnale, con valori minimi localmente anche sotto i 15 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica ma senza alcun fenomeno associato, temperature stazionarie con massime tra i 24 e i 28 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: È grande il nostro governatore d'oggi, ha una soluzione per tutto, come che l'altra volta quando c'era il problema della siccità che mancava l'acqua, noi non l'abbiamo più messa dentro lo sprisa, bravissimo.
2: Ma quale ristorante di Rus? Vuoi mettere una piedina con un po' di squacquarone, un po' di cruda, la rucola, un barbecue di Lambrusco, e gli fai vedere a tutti quanti come funziona e come gira il mondo dalla parte giusta.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Arrosticini, arrosticini, mi piacciono molto arrosticini, arrosticini, mi piacciono anche i sofficini, sofficini, mi fanno passare il gusto di mangiare il resto.
2: Viva la combricola, viva la combricola.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Buongiorno scombricolati. Manuela, Sergio e Patrizio, ritenetevi segnalati al Ministero della Sanità per aver contagiato tutte le onde radio di tutta Italia e non solo, per averci fatto prendere il virus della scombricolite. Siamo tutti scombricolati e mannea scombricolite. Buongiorno.
2: No vabbè ragazzi, però io con voi tre vado a fasta di ridere, vado nel fosso, non si può fare così.
0: Prossimamente sugli scombricolati la nostra classifica dei messaggi più strani, preparatevi a ridere.
3: Number one, gli scombricolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno a voi tre. Una di queste notti ho sognato che vi ascoltavo ed eravate proprio voi tre, tutti e tre. Ho subito dovuto alzarmi e prendere un Gaviscon, bruciore e indigestione.
2: Se la domanda è A, sei favorevole al polimore, la risposta è B. Ciao Sergio Juan, da Credaro.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Ehi Fati, vuoi giocare con noi? Na, na, na, na, na.
2: Ma chi è quel matto che vuole due mogli? Cioè, c'hai già un mal di testa, ne vuoi due?
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: 10 ragazze per me possono bastare, 10 ragazze per me io le vado a cercare, poi basta che non mi ricordo. Ciao raga.
2: Ma perché? Perché? Perché riesco sempre a essere in ritardo?
3: Cari ascoltatori, gli Sgombricolati finiscono qui, ma adesso ricordatevi che tra poco comincia la combricola.
4: Gli Sgombricolati del Mattino.

0: Buongiorno, buongiorno, scombricolati, tra poco si comincia.
1: Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Oggi è mercoledì 30 settembre 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura, dopo Eni e IP, anche Kuwait mette un tetto al prezzo di benzina e gasolio dal 1 ottobre per 30 giorni. Non ancora chiaro se lo sconto sarà lo stesso di Eni e IP. Meloni ringrazia il Kuwait. Oggi benzina self a 2,1,26 euro, gasolio a 2,3,35. Commissione UE al vaglio, misure per accessibilità economica ai carburanti. La decisione della Corte d'Assise su Regeni, polemiche dopo la condanna, Tajani l'impegno ad andare avanti, non strumentalizzare. Le difese dei 3007 egiziani condannati sono pronte a impugnare. Il ministro degli esteri rivendica la linea della discrezione diplomatica. Il PD lo accusa di toni da assoluzione d'ufficio. AVS e Movimento 5 Stelle chiedono che Meloni si muova con il Cairo. La guerra in Ucraina, Mosca, la NATO, difenderemo Kaliningrad con tutto il nostro arsenale dopo le esercitazioni NATO vicino l'exclave russa. Lavrov, l'Europa è in guerra con noi. La replica, siamo un'alleanza difensiva. Intanto nuovi raid russi su Kiev, un bambino morto e diversi feriti. Per la cronaca, Trento, suprematismo neonazista, arrestato un 17enne in casa, manuali per attentati. Per l'accusa il ragazzo elogiava i terroristi bianchi e ricopriva un ruolo operativo in una comunità di estrema destra. Omicidio di Chiara Poggi, caso Garlasco, su Stasi nascoste prove a favore, Sempio verso il processo, ombre sui carabinieri del RIS, PM impronta del killer compatibile con Sempio, consulente procura, non era DNA di Chiara, quello sulla bici di Stasi. Milano, trovato morto in casa Andrea Tempestini, vice direttore di Libero, aveva 40 anni, sul corpo nessun segno che faccia pensare a un'aggressione. Estero, Casa Bianca, Trump incontra i vertici Big Tech sulla sicurezza AI, autoregolazione e nessun controllo federale, un impegno moralmente vincolante a predisporre misure di salvaguardia. Zuckerberg, controlli interni robusti, Musk, l'esito più probabile, un futuro di abbondanza. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: di Radio Number One. Buongiorno, buongiornissimo.
1: Buongiornissimo.
0: Eccoci qua.
1: Posso chiedere di non essere interrogato oggi?
0: Va bene,
1: perché
0: va bene.
1: Ho portato la giustifica, come si diceva una volta. Però è scritto su dei fogli di carta sottile, è l'unica che trovo a portata di mano in queste ore.
2: Ok,
0: esatto, è l'unica di carta igienica, mi sembra di capire.
1: Più o meno.
2: C'è stata una riunione di gabinetto precedentemente per inquadrare la trasmissione, si fanno sempre queste riunioni.
1: Però nelle ultime 12 ore ne avrò fatte 21.
2: Va bene, ci sta.
0: Per chi non l'avesse capito, chiarisco la situazione. E beh, com'era? Ragazzi, ditemi com'è lavorare con un analfabeta? Come vi trovate?
2: Ma smettila su.
1: Io tutte le volte che mi guardo allo specchio alla fine mi voglio un po' bene.
0: No, dicevo, chiarisco la situazione. Allora, Sergio allo Square House.
1: Porca
2: miseria. Ah, proprio così.
0: Succede, ragazzi. Succede. Patrizio Romano ha una maglietta della Sardegna perché in omaggio al nostro direttore, che sicuramente gli darà uno scappellotto sulla nuca. Perché
2: in onore al nostro direttore e anche a una bellissima regione qua. È la Sardegna con l'auspicio di poterla vedere nell'estate 2027, magari insieme a Sergio, insieme a te.
0: Sei senza ritegno, sei senza
1: cosa
0: ritegno.
1: Non si inventa per fare il ruffiano,
0: il lecchino della
1: io non voglio dire, ma i quattro mori assomigliano tutti al nostro direttore.
0: No, smettetela tutti e due.
2: Basta.
0: Vabbè, su di me stendiamo un velo pietoso. Speriamo che almeno i nostri scombricolati siano in forma stamattina. Iniziamo con The Weeknd, il nuovo si chiama Secret.

che bella, non è nuova, c'era della confusione stamattina, c'è della confusione mentale e intestinale, è una canzone del 2017 di The Weeknd, siamo partiti così, si chiama Secret, a posto, buongiorno.

0: Allora, il tema di questa mattina per iniziare la copricola di Radio Number One, per augurarvi buongiorno, e la dissenteria. Sergio Siro.
1: Sergio, a furia di ascoltare le fave di Pat, sei andato in dissenteria.
2: Ti maledico?
3: Sì. Ma le mie non sono fave di fuca, voglio
4: dire. No, sono di focus.
3: Focus. Quindi.
0: Sempre colpa tua, sempre.
3: Ma perché
0: colpa tua?
3: Sempre queste colpe?
5: Buongiorno quello, buongiorno quell'altro.
3: Buonanotte.
5: Buongiorno maestra Manuela. Senta, io ho un problema. Sentiamo. Avevo anche la giustifica, ma ieri ho fatto i compiti. Poi su più bello, niente. Il cane mi ha mangiato i compiti e Sergio mi ha mangiato la giustifica. È colpa di Sergio.
0: Certo, è colpa di Sergio.
3: Dillo al ministro, la Valditara, diglielo.
4: Adesso Valditara ha detto che puoi scrivere anche sui fogli sottili.
3: Sì, sono le nuove direttive.

0: perché l'abbiocco è esattamente quella roba lì, dopo pranzo magari hai mangiato un po' tanto e ti viene quell'abbiocco.
1: Può anche food drink.
0: E poi c'è la parola terribile per molti ma molto bella per il suo significato, che è apericena. Sai che molta gente detesta questa parola, dicono ma come si fa a usare apericena, questo è un neologismo puro, e in francese c'è un bacio, un modo molto brutto secondo me di tradurlo.
1: Qual è in francese?
0: Aperitif dinatoire. Ma che usino apericena anche loro, no?
1: Ma allora apericena in realtà, allora, siccome qua leggo che negli anni 90 Vinicio Baldo, l'imprenditore milanese, per diciamo incentivare le persone a bere, ha cominciato a servire buffet, perché lo sanno tutti che l'aperitivo è nato a Milano. Però in realtà apericena è uscito fuori dopo, perché a Milano non si è mai detto apericena, no? Andiamo a farci un aperitivo così.
0: Era scontato che nell'aperitivo ci fosse qualcosa da mangiare.
1: Sì, però adesso poi non è più, perché io mi ricordo 15 anni fa ti davano la qualunque, andavi in questi buffet dove tu praticamente facevi tipo il pranzo della cresima. No, ma è vero, c'erano dei locali pazzeschi dove tu prendevi da bere, adesso le cose sono cambiate, nel senso il piattino lo paghi, no? Oltre alle due olivette, le noccioline.
0: Dipende. Però in questo momento l'apericena ha fatto uno scatto, secondo me. In questo momento c'è ancora l'aperitivo, che è la cosa un po' più semplice. L'apericena, magari mangi anche un primo in piedi, quelle cose lì, no? Una pasta fredda, un risottino. No,
1: ma non tanto, però no, non c'è più questa cosa. Almeno io dico qua. Comunque, aperitif di natoire.
0: Ma sì, certo, da stasera.
1: Vabbè, insomma, come lo traduci tu? Se devi dire a una svedese, Claudio, andiamo a farci un aperitivo, cosa gli dici? Cosa le dici?
0: Prima la invito, le faccio bere due cose, poi glielo spiego io la svedese. Tranquilla, Fabi, trovo le parole. Dai, non dice più niente.

0: La voce è quella di Gaia. Sai che sono arrivate le scuse del consigliere Dario Nani del gruppo Misto. Sai che ieri parlavamo della concessione della Promoteca in Campidoglio per il premio alla cultura internazionale dato a Vanna Marchi e alla figlia Stefania Nobile, no?
1: Premio meritatissimo, tra l'altro, per la cultura, poi tra l'altro.
0: Adesso, praticamente dopo il polemicone che è scoppiato, Roma Capitale fa sapere che ci saranno nuove regole per la concessione delle sale.
1: Tipo chiedere a che cosa servono. Non c'è, questa regola non c'è. Cioè tu chiedi, no, tu vabbè, chiedevi, cioè, dici, mi date la stanza numero 4, sì, sì, te la diamo, esatto, ok, fai quello che vuoi, okay, un party,
0: capito,
1: un premio per la cultura, ragazzi, due pregiudicate,
0: cioè, dire, cioè, è vero che è un'iniziativa privata non riconducibile al comune, ma magari chiedere prima, no, quello si può fare, no?
1: Aggiunta nuova regola, dai,
0: va bene. Dai, invece tra poco cambiamo completamente notizia, stiamo scegliendo, perché ne abbiamo diverse al vaglio, per sapere quale rimanete con noi.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta, Maradona contro Pelé, Platone contro Aristotele.
3: Allora zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è

0: Baby Steps, la voce è quella di Olivia Dinna. La musica di Radio Number One negli spacca notizie. Allora, tutti noi succede spesso, anche se uno controlla, no? Magari, che ne so, devi mandare un messaggio su WhatsApp a qualcuno, sbagli chat, no? E quindi cerchi magari, se il messaggio è un po' così, di cancellarlo al volo. Però c'è sempre qualcuno che fa in tempo a leggere. Allora, pensate, chat di classe, sono lì i genitori che parlano, discutono il compito, quello lì. A un certo punto arriva una fotografia dell'organo genitale di un professore.
1: e la storia sarebbe già finita allora, lì. Allora lui stava chattando con la sua compagna, con la sua fidanzata. Vuoi non mandarlo una bella fotografia?
0: Vabbè, ma sai, privatamente con la sua fidanzata può fare quello che vuole.
1: Infatti, un po' di sexting. Vuoi magari stare un filo più attento sul vedere la chat? Insomma, sbaglia. È un errore che potremmo fare tutti e che probabilmente abbiamo già fatto, al di là del contenuto della fotografia. Nel senso che sbagliare chat è veramente...
0: Ah, scusami, tra l'altro è nella chat WhatsApp con gli studenti.
1: Con gli studenti. Quindi, no, ma infatti la tua premessa, c'è sempre qualcuno più veloce. Ma figurati, cioè se tu mandi una fotografia del tuo bel pisellino e sei il professore in una chat con tutti gli studenti, vuoi che almeno uno in mezzo secondo non faccia uno screenshot e subito. Infatti lui ha tolto la fotografia troppo tardi. Il problema è che poi i genitori si sono molto arrabbiati. Hanno, secondo me, un filo esagerato, però sono anche le forze dell'ordine. Dai,
0: allora,
1: adesso,
0: peraltro, no, io mi metto nei panni di genitori che magari hanno detto, non è che magari l'ha messa, però che è uno sbaglio, si capisce, perché
1: certo che si capisce.
0: Il professore ha inviato la foto delle sue parti intime insieme alle pagine del libro, quindi lui era lì, capito, che selezionava questa da inviare ai suoi studenti. In mezzo evidentemente c'era anche la foto delle sue parti intime, non si è accorto, ha girato tutto e quindi poi è finito nella chat, capito?
1: Ma tu mentre prepari l'interrogazione, compiti in classe tra la pagina 26 e la pagina 27,
0: certo, ci scatti la foto lì, ovvio,
1: ho capito, c'è niente da fare.
0: Però
1: no, è che adesso lui potrebbe essere accusato di utilizzo di materiale pornografico per l'adescamento di minori. No. Ma dai, ma due parole, una serie di scuse, spiegarsi,
0: ma dai,
1: cioè, no,
0: ma
1: una
0: certo,
1: ripresa.
0: Poi dipende da che prof è, insomma, dai. Anche perché le famiglie, ovviamente la dirigenza scolastica è stata informata, ha organizzato un incontro, alcuni genitori, però non tutti, si sono rivolti alle forze dell'ordine. Vabbè, adesso la scuola sta valutando se prendere provvedimenti. No dai, c'è cioè un po' troppo.
1: A me spiace molto. Io sto con il professore, dai, poverino.
0: Anch'io. C'è John Newman.

0: Qua negli spacca notizie, vabbè, però che messaggi cattivi che mandate. Allora, noi stavamo raccontando la storia di questo professore con il quale io e Claudio siamo solidali, perché dai, è capitato a tutti noi di sbagliare, di mandare nelle chat di WhatsApp messaggi indirizzati a delle persone che sono finiti nelle chat di altre. Allora, questo prof nella chat degli studenti, per riepilogare, deve inviare delle pagine di un libro e insieme alle pagine di un libro manda la foto delle sue parti intime, foto che era destinata alla sua compagna.
1: Ma fa ridere che lui aveva il professore aveva avuto un litigio con l'ex fidanzata, quindi evidentemente si evince che questo è il suo modo per
0: riappacificarsi. Come dire, ricordati di quello che perdi.
1: No, oppure facciamo pace, tesoro.
0: Ma no, secondo me, scusa, tu mandi una foto così, dici,
1: non lo so,
0: ti ricordi tutto bene, cioè,
1: sai che quella cosa lì del mandare le fotografie io non ce l'ho nelle mie abitudini, cioè non lo so,
0: ma insomma è un po' pericoloso,
1: la ritengo
0: però
1: anche molto pericolosa. Quindi
0: ma
1: dicono,
0: se
1: vabbè,
0: sono fatto simpatico, ok, però qua dai, era un litigio tra in una coppia,
1: sì,
0: ci sta, no?
1: Dice allora, bene il nostro ascoltatore, qui le forze dell'ordine si sono rivolte alle mogli che si lamentavano dei propri mariti, vabbè, questo ci sta.
0: Beh, vai, insomma, noi non sappiamo com'era sta foto.
1: Fate.
0: Allora, no, vabbè, per fortuna è riuscito a fare cancella per tutti e non cancella per me. Poi,
1: questo è un dettaglio tecnico, è vero, tu se fai cancella per tutti, ovviamente, però dall'altra parte qualcuno dei 20-30 studenti aveva già scaricato,
0: ragazzi. Ma no, ma dai, a fare lo screenshot ci metti un secondo, quando tu vedi una roba che non va fai
1: subito.
0: Bisogna essere velocissima, non è che ci voglia. Comunque io spero che, insomma, dai, adesso, perché siccome alcuni genitori sono andati in caserma perché non sono rimasti ovviamente contenti ma hanno visto dell'altro, diciamo, in questa foto condivisa.
1: Quanti anni avevano questi? Non c'è scritto scuola,
0: alcuni erano minorenni, però quindi scuole superiori,
1: superiori, dai, perdoniamo.
0: Noi lo perdoniamo,
1: fateli fare una penitenza normale. No,
0: vabbè, no, anche no, dai.

0: a mettere i cuoricini, che almeno così non rischi, no? Pure quelle cose così, perché le foto intime, insomma, in una chat di classe, insomma, diventa veramente un po'. Poi caspita, proprio delle parti intime. Non è specificato se indossasse slip o meno, perché insomma, se fosse senza. Insomma,
1: ma era senza.
0: Ah, dici senza? Se non c'è scritto però sull'articolo.
1: Secondo me poi dovremmo fare tutta un'altra parte di puntata per parlare invece dello spin-off di queste notizie. Cioè, esatto. Per chiedere scusa alla propria fidanzata, al proprio fidanzato è il modo corretto.
0: Dipende qual è. Qual è la ragione per cui si sta insieme? Vabbè. Comunque, scusate, aggiornamento al volo su quella che stamattina era stata definita emergenza sul volo da Dubai a Tel Aviv. Erano decollati jet israeliani, invece è tutto rientrato perché non c'era nessun dirottamento, ma una lite, si stavano menando in cabina di pilotaggio, lite scoppiata tra pilota russo e copilota ucraino. Una barzelletta, purtroppo è la verità.
1: Devono stare attenti tutti, però dobbiamo stare tutti molto più calmi, secondo me. In generale, così come
0: per mantenersi bassi. Dai, rimanete lì, sta per arrivare a una grande canzone.
2: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Città

0: dal 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: tornato per i componenti della band a ripensare a quando andavano a scuola, insomma c'è un po' di nostalgia quando ancora magari non, siccome non c'erano i cellulari, non arrivavano foto indesiderate, diciamo, sui telefonini, nelle chat di classe, e magari le cose si disegnavano sulla lavagna, no? Ti ricordi? Voglio dire, si disegnavano sui muri dei bagni della scuola, sui muri della scuola.
1: Beh, una volta la fotografia dovevi svilupparla e avevi voglia.
0: Ecco, però questi rischi non c'erano, no, capito? Insomma, era più difficile, diciamo, incappare questi dischi. Allora, qui negli Spacca Notizie invece parliamo della notizia che è uscita in questi giorni, questo annuncio che è stato fatto dal ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, e stiamo parlando della tessera elettorale che non sarà più cartacea, meno male.
1: Non sarà più cartacea, ma di fatto si dovrà ancora andare fisicamente al seggio. C'è stato un po' di allarme, no, quando è uscita questa notizia, ma come, allora si potrà votare da casa attraverso ad esempio, non so, qualcosa di digitale, l'app Io o altro? No, bisognerà comunque andare fisicamente al seggio, però caricando la tessera digitale, come ad esempio alcuni, me compreso, hanno già fatto con la tessera sanitaria o la carta d'identità o la patente sulla app Io, ok? Tu vai con lo smartphone, tanto lo smartphone non te lo dimentichi mai, arrivi lì con lo smartphone e non hai quell'ansia da oddio, dove ho messo la tessera elettorale, non la trovo, chiedo il duplicato al comune, l'ho persa. Ecco, questa cosa qua potrà essere risolta. La vedo abbastanza positiva, no? Come cosa.
0: Non sì, guarda, io avrei fatto anche un passo in avanti, perché poi andare
1: con
0: a votare,
1: voto,
0: che sì, nel senso, con ancora queste scatole di cartone, la penna lì, le robe,
1: sì,
0: le
1: sembra
0: tende.
1: Una cosa.
0: Sembra una roba degli anni. Cioè, nel senso, la tessera digitale ci sta, no? Però voglio dire, sì, poi vai a votare in queste scuole, questa situazione che sembra veramente degli anni.
1: Guarda, io sono d'accordo con te, no? Dico, ok, tecnologici, andiamo, abbiamo tutti i modi, no, per fare le cose da casa. Poi dopo penso alla cybersicurezza,
0: da una parte,
1: e mi viene un po' male sul controllo dei voti, magari, certo, di qualcuno. E poi invece penso a quanto è bello quella mattina lì, soprattutto se c'è bel tempo,
0: andare fare a la vota, X, andare a votare, vedere.
1: Non hai sempre quella sensazione di fare il tuo dovere, vai, torni a casa uomo e donna migliore. No, non c'è quella cosa.
0: E poi a me piace, per esempio, sentire ascoltare quello che dicono le persone quando escono. Perché molti commentano. Poi attenzione, precisazione. La tessera digitale non significa che dovete andare ai seggi, perché naturalmente così si andrà a votare per le prossime elezioni del 2027 senza documento di identità, perché non sostituisce il documento di identità. Quindi telefonino più ovviamente carta di identità o passaporto, insomma. Comunque,
1: se poi ce l'avete cartaceo potete andare ancora con quella, non è che sostituisce.
0: Certo.
1: Per ora non l'ho ancora persa, quindi.
0: No, quello nemmeno io, me la metto lì un po' tutta spiegazzata, però assolutamente ancora intatta.

0: Katy Perry, roar. Allora, per rispondere a una nostra ascoltatrice che stava dicendo: ma scusate, ma non si può entrare con i cellulari a votare? In realtà si entra con i cellulari, poi si lasciano lì, certo, sono appoggiati, no? Quindi adesso, diciamo, verranno utilizzati per appunto,
1: al momento del riconoscimento.
0: Del riconoscimento, e poi sarà come prima, cioè verranno depositati nel momento in cui si va a votare, e poi si riprendono quando si riesce. No,
1: tra l'altro, io,
0: diverso.
1: Ad esempio, se tu hai la carta d'identità e la tessera elettorale caricate sull'app, io vai lì con lo smartphone, fai vedere, loro le vedono. Sì, bene, guarda.
0: Poi ti chiudi lì dietro la tenda e lì sono altri film.
1: No, sì, ho capito. E lì fai la croce con la matita. Come...
0: con
1: no, ma in effetti, a pensare davvero alle cose di cartone, la matita copiativa.
0: Dai, cioè, stona tantissimo, secondo me. Sembra una cosa veramente fuori dai tempi.
1: Questo,
0: no?
1: questo è.
0: Allora, rimanete con noi perché tra poco entriamo nel vivo della notizia, proprio delle ultime ore, del taglio delle bollette, ma anche perché i rincari, vedremo quanto peserà sugli italiani, perché i rincari saranno veramente pesanti. Sì, gas prima, e luce.
1: Prima ti dicono che c'è il rincaro del 40%, poi c'è lo sconto del 30, alla fine
0: quindi siamo lì,
1: hai un
0: 5.
1: Aumento del 10. No, esatto. Vabbè, vediamo
0: tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie quando vuoi,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi è

0: Radio Number One, sono le 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Momenti di tensione questa mattina per un aereo di linea in volo da Dubai a Tel Aviv con 150 passeggeri a bordo. Ha segnalato un'emergenza attivando un codice che indicava un dirottamento, scendendo poi a una quota sospetta e deviando la rotta verso l'Arabia Saudita. Due caccia israeliani sono stati fatti decollare d'urgenza per scortare il velivolo. Alla fine è emerso che si è trattato invece di una lite tra piloti, uno russo e l'altro ucraino. Dopo i carburanti arriva un tetto anche per le bollette di luce e gas. Eni ed Enel intervengono sui loro costi, anche A2A rilancia. Si tratterebbe di risparmi stimati in centinaia di euro all'anno per le famiglie. Intanto ARERA annuncia elettricità più 37% per gli utenti vulnerabili nel quarto trimestre. Un iniziale risultato positivo e due analisi negative eseguite il giorno successivo. La Procura di Pavia torna sugli accertamenti genetici effettuati nel settembre 2007 sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi. A quasi 20 anni di distanza, gli ex appartenenti a Risse di Parma sono chiamati a ricostruire quei passaggi, ma ancora non sono riusciti a fornire spiegazioni precise. I bambini della famiglia nel bosco, per la prima volta dopo quasi 11 mesi di assenza, sono tornati alla casa del bosco accolti dall'abbraccio dei genitori. Lo ha annunciato l'avvocato della famiglia, sottolineando che si tratta di un altro passo verso il rientro definitivo dei tre figli. Ennesimo giallo, un uomo è stato trovato morto questa mattina in un parco alla periferia di Roma. A notare il corpo un passante, sulla vittima sono state riscontrate ferite provocate da un'arma da taglio. Al momento non è stata ancora accertata l'identità dell'uomo. In Cina è stato scoperto un nuovo dinosauro, è stato battezzato Norel Raptor. Aveva 4 ali e lunghe piume ed era grande come una gazza. Il fossile è di un animale preistorico che apparteneva alla famiglia dei Microraptor e che è esistito tra 145 milioni e 100 milioni di anni fa. Tennis, Lorenzo Musetti non giocherà l'Open del Giappone a causa di una frattura all'anulare della mano destra rimediata in allenamento. Sono molto dispiaciuto, il messaggio social di Musetti, farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
4: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
3: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
5: Signora, pronto?
6: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
3: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
7: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Usually Mal Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun. Allora, 5 minuti dopo le 11, siete con Radio Number One negli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Dunque, cercando di fare ordine, ieri da Praga la Presidente del Consiglio si è detta già molto contenta, insomma, dell'iniziativa, dell'annuncio di Eni riguardo allo sconto del 30%, e ha fatto una sorta di appello ad altri operatori, come dire, c'è bisogno di una mano da parte di tutti per andare incontro alle famiglie in questo momento di grande difficoltà, anche perché c'era stato questo annuncio, no, della stangata sulle bollette da parte di ARERA, che ha annunciato che nel quarto trimestre, quindi questo del 2026, la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente, ed è tantissimo.
1: Eni cosa ha fatto? Insomma, ha colto l'occasione per lanciare subito un'offerta: sconto del 30% nelle bollette di luce e gas a partire dal 1 ottobre, con prezzi fissi per la durata di 2 anni. Qui però si incrociano, secondo, cioè io non ci credo quando questi qua che, no, ti fanno pagare delle bollette, ti vendono delle cose, passano per santi. Cioè io ci vedo sempre, no, logica di marketing, ci vedo sempre, insomma, anche delle legittimamente delle occasioni da lanciare per recuperare nuovi clienti. Infatti Enel, ad esempio, ha risposto subito, ha detto: guardate che noi facciamo già il 50% in meno rispetto al prezzo del mercato all'ingrosso, anche A2A ha risposto. Quindi bisogna andare a vedere bene, secondo me, nelle bollette il prezzo finale per capire, no, dove sta l'offerta giusta. Sul portale di ARERA, ad esempio, sono tutti confrontati, quindi uno li può capire.
0: Sì,
1: no?
0: Che poi, insomma, facendo dei conti, praticamente con l'aumento, il 50-30% in meno, alla fine arrivi a pagare comunque, no, più o meno quello che pagavi prima. Sì. Quindi, nel senso, sì, ok, c'è il taglio, ma naturalmente chi è in difficoltà non riesce a pagare neanche le bollette col tetto che c'era prima.
1: Sì. Perché nelle offerte spesso uno ti dice: ok, ti faccio pagare il 30% in meno, ma rispetto a che cosa? Rispetto, appunto, a quanto ti facevo pagare io prima, rispetto a prezzo all'ingrosso, quindi andate a vedere bene, insomma, il prezzo della materia prima e la commercializzazione. Poi tutte le altre voci sono uguali per tutti, quindi è anche inutile.
0: Allora, poi c'è stata anche l'annuncio di A2A, che ha detto: dal 2023 offerte decennali a 50% del prezzo medio all'ingrosso. Ma secondo me, guarda, bisognerà fare i conti poi a, insomma, a gennaio, no, per capire bene effettivamente se ci sono stati, diciamo, dei vantaggi sulle bollette degli italiani, poi, diciamo, soprattutto delle persone più vulnerabili.
1: Comunque
0: la vedo molto difficile.
1: A me fa
0: però
1: molta impressione vedere tipo A2A che fa un'offerta su 10 anni, cioè in un mercato come questo dice: ok, per 10 anni ti faccio lo sconto del 50% rispetto agli attuali livelli. È difficile, devi firmare una cosa per i prossimi 10 anni, però, insomma, allora, è un mercato in fibrillazione.
0: Sì, tra poco ci torniamo, anche perché, insomma, c'è da augurarsi che non faccia freddo in questo inverno. Poi per la luce ci possiamo organizzare.

0: Eccolo qua. Beh, ragazzi, come dire, la sempreverde, non so se sia contenta di essere paragonata ad una pianta, ad un albero, ma il suo va, è un po' così, diciamolo, Madonna, no? Rifà la facciata esterna, ma anche quella interna, insomma, non se la cava male. Allora, Miles Away, intanto noi stavamo parlando del taglio alle bollette di luce e gas, poi insomma, andando a leggere e sbirciare un po' qua e là, diciamo, gli articoli vari che ci sono sui giornali per dare, no, anche dei consigli ai consumatori. Per esempio c'è anche scritto come confrontare le offerte, come si fa l'offerta più adatta nel mercato libero sia per quanto riguarda la luce che per il gas. È importante non fermarsi al semplice prezzo pubblicizzato, quindi cosa si deve fare? Si deve andare a mettere a confronto il costo della materia prima,
1: certo,
0: e quello relativo alla commercializzazione. Restano invece fuori dalla scelta dell'operatore altri importi che sono presenti in bolletta, come quelli relativi

0: è in corso il terzo tutti contro tutte, questa volta la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago. Siamo aiutati da Abdul, che ci racconta da Sharm el Sheikh, che è composta da 10 lettere, ci sono 5 consonanti e 5 vocali, è una delle parole più utilizzate in questi giorni ed è seguita da un'altra parola importante, prezzi, mettendoci i prezzi dopo la parola nascosta di oggi. C'è Marco dall'Argentina, è per caso mercoledì? No.
1: Carnierato, Maria Monza Brianza.
0: Hai detto, scusa, puoi ripetere?
1: Carnierato.
0: Per pochissimo, non è calmieratto.
2: La parola potrebbe essere incazzati.
0: Incazzati.
2: Sempre per il carburante.
0: No, no.
2: Luigi da Bergamo.
0: No, no, Luigi, non è incazzati.
3: Fragrante Giorgio da Porlezza.
0: Non è quella, Giorgio.
4: Ciao, sono Attilia da Cremona. Elettricità.
0: No.
5: Buongiorno,
0: no.
5: Stefano, ci riprovo. È diminuzione.
0: No.
6: Ciao, volevo rispondere al gioco della Spinge con
0: prego.
6: Buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Da Lorenzo, Alessio e Andrea.
0: Buongiorno anche a voi. Buongiorno, non è.
7: Stefanino, la parola secondo noi è abbattiamo.
0: Grandi mariscalchi.
7: Mariscalchi.
0: Grandissimi.
8: Aumentando.
0: Non è quella, Guerrino, non è aumentando.
9: La parola è calmierati.
0: Non è calmierati, cioè ma è messa in un'altra situazione. I telegiornali dicono i prezzi, però c'è una vocale diversa alla fine, vabbè, capito.
8: I prezzi sono calmierati.
0: Dai!
8: Sempre Orso da Legnano, baci
0: orso,
8: a tutti.
0: Orso. Quelle due finali lì.
4: La parola potrebbe essere sottocosto.
0: No.
4: Anne-Marie.
0: No, no.
10: Incrementi. Mariana da Lugano.
0: No. No.
11: Ciao Stefano, sono Samuel da Viggiù. Visto che il carburante ormai è aumentato già da un po', e anche tutto il resto, la parola per me è un bel baffan.
0: No, va bene, a posto, va bene. È chiara la parola, è baffan bagno.
4: È per caso protezione?
0: Non
4: Monica.
0: È quella, non è quella. Signori, quarto fax, terzo indizio, si utilizza per indicare l'azione di sottoporre un prezzo a questo limite massimo. Nei telegiornali, soprattutto in questi ultimi mesi, la parola più detta quando si parla di aumento carburanti è i prezzi. 393 44

0: Harry, I Kiss a Girl, siete su Radio Number One. La parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, composta da 10 lettere, 5 consonanti, 5 vocali, è una delle parole più utilizzate in questi giorni e seguita da un'altra parola importante, prezzi. Si utilizza per indicare l'azione di sottoporre un prezzo a questo limite massimo. Qual è?
1: Secondo me la parola nascosta è incremento.
0: Non è quella.
2: Calmierate i prezzi.
0: No. Calmierate, ha sbagliato solamente una lettera.
3: Va benissimo.
0: Allora, signore e signori, il primo o la prima a dare la risposta corretta è lui o lei.
4: Ciao a tutti. Forse è calmierare. Angela da Seregno.
0: Brava, ciao, ciao. Angela, brava. Angela da Seregno, calmierare.
5: Ciao Stefano, sono Luca da Mantova. Potrebbe essere calmierare?
0: È
5: ciao.
0: È quella, amico mio.
6: Quattro. Ciao Stefano, sono Antonio da Sassello. La parola della Sfinge di oggi è calmierare.
0: Bravissimo, bravo.
7: Allora sarà calmierare.
0: È quello.
8: Ciao Stefano, la parola è calmierare.
0: Bravo.
8: Alessio, bravo. Il pizzaiolo da Albino.
0: Bravo Ale.
9: Ciao Cinzia Racumiana, è calmierare? Calmierare i prezzi?
0: È quella, ciao. Bravissima.
10: Stefano, la parola è calmierare. Marco,
0: bravo,
10: da Mantova.
0: Bravo Marco.
11: La parola potrebbe essere calmierare. Ciao, sono Tiziana da Novara.
0: Se non avete capito qual è la parola di oggi è...
3: Grandissimo
0: Lalo, un abbraccio a te e a tutti quelli che hanno avuto qualche istante del loro tempo per giocare con la Sfinge, in questo caso con il terzo tutti contro tutte, la parola nascosta nel sarcofago. Tornerà domani 2:30 con l'enigma, alle 4:05 con un'altra parola nascosta. Tra pochissimo invece torneremo in diretta con il traffico.
12: Eila!
13: Ciao amore, ma dove sei?
12: In macchina.
13: Da solo?
12: No, sono con due donne.
13: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
14: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.

0: Viabilità.
1: Bentornati nel pomeriggio number one, uno sguardo al traffico. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia perché è segnalato un incidente tra viale Monteceneri e Cormano in direzione Brescia, incidente che causa delle code. Il traffico è intenso e causa rallentamenti anche tra Sesto San Giovanni e viale Monteceneri in direzione Torino e tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Brescia. Altra criticità sulla 4 Torino-Milano tra Pero e Molino Dorino con code a tratti. Ci spostiamo sulle tangenziali di Milano, su quella ovest la A50, un veicolo in avaria tra viale Certosa e Ro, prestate la massima attenzione. Altra avaria tra Settimo Milanese e Molino Dorino, mentre il traffico è intenso tra viale Certosa e Lorenteggio verso la 1 Milano-Napoli. Sulla tangenziale est, la A51, ci sono code tra Paullo e Gobba, siamo verso Lecco, più un veicolo in avaria tra Brugherio e Cernusco. In Piemonte Liguria, sulla 7 Milano-Genova, un veicolo in avaria a Genova-Bolzaneto e un altro in avaria è segnalato tra Bereguardo e Binasco verso Milano. Sulla 26 un veicolo fermo tra Ovada e Predosa verso Gravellona Toce con personale al lavoro in vari tratti. Ci spostiamo nella capitale, alla tangenziale est, segnalato il traffico rallentato per intenso scorrimento tra l'uscita viale Tor di Quinto e via dei Campi Sportivi. Altra zona critica tra via Prenestina Pigneto e viale Castrense. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Number One. E tra pochissimo, signori e signori, qui nel PN1 parleremo dei tempi che sono cambiati. Negli anni 90 si litigava con i genitori per uscire a divertirsi, all'inizio del nuovo millennio qualcuno scappava addirittura dalla finestra e in questi ultimi anni invece si fatica per uscire, cioè proprio vogliono stare a casa i giovani. Come mai? Come mai? Non vogliono più uscire, ne parliamo tra poco.

peggio secondo voi questi tempi? Perché negli anni 90 si litigava con i genitori per uscire e divertirsi. All'inizio del nuovo millennio addirittura scappavano dalla finestra della loro cameretta dopo che i genitori dormivano per andare a divertirsi, e in questi ultimi anni invece litigano per rimanere in casa. I genitori dicono: ma uscite, divertitevi. No, sto qua sul divano, non voglio uscire, il mondo mi fa schifo, fuori è pericoloso, non escono più. Quindi la generazione Z non esce più da casa, cioè ama stare a casa soprattutto nel weekend quando gli altri escono, e giustamente hanno delle passioni che condividono con i loro amici della stessa generazione. Quindi un ragazzo invita gli amici il venerdì e il sabato sera e si guarda un film, giocano a play, fanno cose nella casa, insomma. Il 56% dei giovani preferirebbe, dice questa ricerca, trascorrere in casa le serate del weekend, spesso invitando, come dicevo, amici per condividere serie TV e giochi online. Ma sono così anche i vostri figli? Cioè, rispetto a voi che uscivate il lunedì sera, il martedì, il mercoledì, soprattutto d'estate, il giovedì disco, il venerdì pure, il sabato, tornavate magari a casa la domenica a pranzo, è cambiato tutto, nessuno vuole più uscire, cioè il 56% dei giovani non esce più nel weekend, preferisce il divano, la serie TV, il film, le piattaforme che offrono tutto questo, piuttosto che andare a divertirsi con gli amici fuori dalle mura domestiche. Ma è davvero così?

0: Little Talks of Monsters and Men, sentiti qui su Radio Number One. Per la generazione Z è più divertente passare le serate in casa con gli amici piuttosto che uscire, magari come facevano i loro genitori generazioni prima.
1: Buongiorno. Allora, noi uscivamo. Non uscivamo solo il lunedì, poi tutto il resto della settimana era discoteca.
0: Capito.
1: Ciao Paolo della provincia di Vercelli.
0: Grande Paolo.
1: Quando si andava in discoteca per le 10 si tornava a casa alle 2 o alle 3 di notte.
0: Hai capito. E adesso giustamente le discoteche sono più vuote rispetto agli anni 90, quando tecnicamente c'erano code e code di persone che addirittura un'ora prima dell'apertura stavano lì per assicurarsi, diciamo, l'ingresso anticipato rispetto agli altri. Adesso le discoteche giustamente sono leggermente in difficoltà, anche perché rispetto agli anni 90, in cui si litigava con i genitori per uscire e andare a ballare, adesso i giovani, soprattutto quelli della generazione Z, abbiamo detto che pensano che sia più divertente passare le serate in casa con gli amici e non uscire affatto, invitare gli amici, stare lì a guardare la televisione, un programma, oppure giocare alla play.

0: ritrovato qui su Radio Number One in vostra compagnia nel pomeriggio Number One. Abbiamo detto che i tempi sono cambiati per la generazione Z ancora di più, perché preferisce stare a casa nel weekend piuttosto che andare in discoteca, che ne so, al ristorante, cena cantata, divertirsi, andare a ballare, conoscere persone nuove. No, preferisce, almeno il 56% dei ragazzi appartenenti a questa generazione preferisce stare a casa e godersi una serata tranquilla sul divano, PlayStation, serie TV, eccetera eccetera.
1: Ciao Radio Number One.
0: Ciao caro.
1: Una volta si vedeva l'ora di uscire per andare in Camporella, si stava lì tutta sera e si faceva qualcosa.
0: E adesso?
1: Adesso pensano solo al telefono, pensano solo, non sono neanche capaci di andare a trovare le ragazze.
0: Non sono capaci di andare a cercare le ragazze. Questo è quello che pensa il nostro ascoltatore.
1: Una volta era bello. Era bello, sì.
0: Lo so, una volta era bello e i tempi sono cambiati. Torniamo tra pochissimo.
2: Su Radio Number One c'è PN1.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Sufficio.

0: 8 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

balletto abbiamo fatto con Bad, la canzone del 1987 di Michael Jackson, la grande canzone delle 4:45. Benvenuti e benvenute negli ultimi scampoli del pomeriggio number one. Tra pochissimo torneremo in America con Somber e My Body's Ready, ma prima Teddy Swims con la sua voce graffiante Guilty.

0: Stati Uniti d'America, il giovanissimo artista Somber con la sua nuova canzone intitolata My Body Is Ready, pezzo che chiude le nostre tre ore insieme, soprattutto questo appuntamento di mercoledì pomeriggio con il PN1 che tornerà qui su Radio Number One puntuale alle 2 del pomeriggio di domani, giovedì, quindi vi aspetto. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it trovate i riascolta. In arrivo le donne al volante. Da Stefano Federici è tutto, a domani, bye!
1: Su Radio Number One c'è il PN1 pomeriggio Number One,
2: tutta la musica che cerchi è qui.

0: A Radio Number One alle 17 e un minuto, subito le notizie e poi donne al volante.
1: Radio Number One notizie.
2: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Si sarebbe verificato un accoltellamento tra piloti in un volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv con a bordo 180 passeggeri. Uno di loro ha tentato di far schiantare l'aereo, sostengono alcune fonti, altre parlano di un incidente di sicurezza. Israele segue la pista dell'attentato terroristico e sarebbe il copilota il sospettato di aver tentato di far schiantare il velivolo. Avrebbe voluto replicare l'11 settembre, sostiene Israele. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota è stato consegnato alle autorità saudite per l'interrogatorio, pare abbia utilizzato un coltello contro il comandante di nazionalità emiratina. Intanto, per quanto riguarda il conflitto in Medio Oriente, le autorità dell'Iran oggi hanno dichiarato di aver ricevuto la risposta formale degli Stati Uniti alla loro richiesta di porre fine alla guerra, specificando che gli americani ne hanno presentata una nuova. Un 21enne è morto questa mattina a Milano dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri, successo intorno alle 11 in piazza Gae Aulenti. Stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di un incidente. Il ragazzo di nazionalità polacca stava probabilmente cercando di scavalcare una ringhiera per dirigersi verso Corso Como, è però caduto in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio. La piaga delle tragedie sul lavoro non accenna a placarsi. Un operaio tunisino di 55 anni è morto ad Ancona nello stabilimento di fine cantieri dopo essere stato investito da una fiamma. Un collega è gravemente ferito. Un altro lavoratore invece, di 48 anni, ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nelle Milanese dopo essere precipitato da un solaio. A oltre 200 anni dall'ultima volta, il Tennessee esegue oggi una condanna a morte su una donna. Il governatore infatti ha respinto la richiesta di clemenza di Krista Pike, colpevole con la complicità dell'allora fidanzato 17enne e di un'altra amica dell'omicidio di Colleen Slammer, una collega di corso 19enne di un centro che forniva formazione professionale a giovani famiglie in difficoltà. Alla Pike in passato furono diagnosticati problemi di salute mentale, ma il governatore dello stato americano ha respinto ogni appello delle associazioni per i diritti umani. Calcio, l'Italia lavora per preparare il match di Nations League di venerdì sera a Parigi contro la Francia. La vittoria con la Turchia ci ha dato più consapevolezza, ora rimaniamo positivi e coraggiosi in vista della partita coi francesi, ha dichiarato il difensore Scalvini in conferenza stampa. Inizia adesso un nuovo allenamento a Coverciano agli ordini delle CT Mancini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
4: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
3: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
5: Signora, pronto?
6: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
3: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
4: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: pomeriggio a tutti, ben trovati Radio Number One, le donne al volante con Chiara, e quest'oggi eccezionalmente non c'è la nostra Agnese. Quando il virus HN527 riuscirà ad essere debellato dal suo organismo, tornerà tra noi, siamo fiduciosi, e quindi io sono in compagnia di Francesco Nasti. Ciao Francesco, benvenuto.
1: Buonasera Chiara, che piacere. Io ho messo un po' la parrucca e poi sono abituato a fare il copilota, quindi cercherò di accompagnarti fino alle 20 di questa serata, tanto so che tu sei perfetta nella conduzione della macchina delle donne al volante.
0: Ma grazie, quindi vuoi fare da navigatore, vuoi sederti dietro?
1: Allora, non pretendo di sedermi dietro, sarebbe bello, non ho mai avuto un autista nella mia vita, figurati se posso permettermelo con te. No, io faccio quello che vuoi, guarda, ti do una mano, ho la carta, alla vecchia, ho una cartina in mano, tu mi dici da che parte vuoi andare, io cerco di darti delle dritte, facciamo così.
0: Ti fidi della mia guida, quindi? Sei sicuro?
1: Ah, proprio ciecamente, io... Ascoltandovi quasi tutti i pomeriggi, io sono sicuro che la tua guida è perfetta, come quella di Agnese, perfetta.
0: Le ultime parole famose presero subito un palo, ma noi partiamo.
1: Andiamo, via.

0: La nuova bellissima, come sempre, quando scrive, quando canta Elisa Kintsugiri, trovata su Radio Number One, le 17:09 minuti con Francesco a farmi da navigatore. Oggi io alla guida, mi sento più che mai responsabile per la tua incolumità. E allora, se sei d'accordo, ti porto in Piemonte, a Torino.
1: Certo,
0: vieni qua.
1: Ma
0: vieni
1: certo,
0: da me, vieni nella mia città.
1: Non vedevo l'ora di farmi portare da qualche parte. Ma mi porti per un motivo particolare oppure una visita di piacere per vedere le bellezze della città?
0: Guarda, per vedere le bellezze della città sicuramente ti porto nello specifico in via Po, una delle vie più centrali che collega Piazza Castello a Piazza Vittorio Veneto qui a Torino, perché lì puoi trovare tantissimi negozi dell'usato, perché a quanto pare Torino e il Piemonte sono la città, la regione in cui l'usato va per la maggiore rispetto alle altre regioni italiane, cioè si compra molto sia nei negozi fisici ma anche online. Quindi le cose sono due: o stiamo dando il giro noi torinesi o siamo anche più di altre regioni, oppure siamo anche ecologici, perché talvolta comprare l'usato vuol dire, cioè, comprare e vendere l'usato vuol dire riutilizzare, vuol dire evitare di produrre cose nuove, inquinare meno. Non so quale sia la chiave di lettura giusta.
1: Te ne do una terza di chiave di lettura: potrebbe essere invece una questione di moda, perché io ricordo i primissimi negozi second hand a Milano, quando Milano era proprio molto di moda fare questi tipi di piccoli negozietti dove si vendevano specialmente cose di marca molto molto costose, poi rivendute comunque a dei bei prezzi. Sì. E quindi secondo me Torino, la tua Torino, è comunque una città che è sempre sulla cresta dell'onda e potrebbe essere quella più di moda d'Italia.
0: Dici, potrebbe essere addirittura più modaiola di Milano.
1: Sì, in questo momento forse sì. Non lo so, possiamo chiedere a quelli che ci stanno ascoltando, che magari
0: volentieri
1: hanno un'idea.
0: Certo, 393-4440-444 se siete di quelli che utilizzano siti o anche negozi fisici per rivendere le vostre cose. Anche io conosco persone che vendono interi arredamenti, pezzi di arredamento, li vendono, li comprano, talvolta sono bellissimi quelli che arrivano, perché poi ci vuole ovviamente un certo riguardo nel mettere in vendita un proprio oggetto personale, perché deve essere tenuto in un certo modo. Quindi se avete voglia di raccontarci come ve la cavate col second hand, 393-4440-444. Sono le 17:11 su Radio Number One con Francesco e Chiara. Mi fa effetto dirlo. C'è Ciran.

0: brivido.
1: Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: che legge, gente che...
1: Lei è un cretino.
2: No, guardi, mi fa strano che abbiamo ancora degli spazi.
0: No, infatti sono preoccupato perché Berti non si aspetta, mi sta facendo dei cenni. Ah, non abbiamo più spazi, Berti, perché non l'ha detto che non abbiamo più spazi. Mi fa, sta facendo dei cenni, probabilmente non si...
2: Bevuto troppo stasera.
0: Berti!
3: Non ci abbiamo più spazi, vabbè,
0: capito, però doveva dirlo prima, però, che non abbiamo più spazi. Non è che puoi arrivare qui all'ultimo momento, dai, non è che... Cioè, non è che possiamo... Come si fa... Cioè, come la scusiamo adesso?
3: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, Berti, non è che adesso...
2: È testardo.
0: Niente. Va bene, allora, salutiamo anche Matteo. Ciao Matteo, buona serata. Ciao Francesca. Salutiamo anche Giulia. Ciao Giulia. Salutiamo gli amici di Roma. E salutiamo tutti coloro che stanno messaggiando al nostro numero. Non abbiamo più spazi. L'ha certificato il...
4: Certificato.
2: Potete raccontarci cosa fate in questo mercoledì sera, se siete

0: orientati verso il weekend oppure ancorati esatto, ancora a lunedì.
1: Esatto, potete dire cosa fate, da dove venite?
0: What do you do?
1: Mamma mia, oggi è la giornata della traduzione, quindi adesso traduciamo forse domani. Salutiamo invece Max.
0: Sì.
1: E

0: Grazie, grazie Max per questa chicca. Sembra un boiero con dentro il liquore che te lo gusti fino all'ultimo. Tutti ringraziano, c'è anche Ida che dice bellissimo regalo quello di Dire Straits e questa chicca musicale del 1985 che vedeva protagonista non solo Knopfler ma anche Sting. No, diciamo, diamo a Cesare quel che è di Cesare.
1: Poeta lei.
0: Mamma, io stasera le so proprio tutte. Le so tutte a memoria, adesso non gliele sto a spiegare tutte perché tanto c'è adesso. Posso mica dirle tutti i segreti di Fatima, no? Se no, come facciamo?

0: Educators dalla Radio Number One, state ascoltando l'Happy Hour, diciamolo, un programma di una certa levatura, no?
1: Non ho capito. Cioè,
0: qui è solo qui.
2: Fino alle 22, tanta cultura.
0: Ah, qui alziamo proprio il livello che non... Guardi, adesso le metto anche Tommaso Paradiso, guardi.

0: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Berti, pensavo sei già andato via, perché prima era di star, non ho capito, eh? Invece è ancora qua.
2: Salutiamolo, dai, tanto.
1: Vuole pagare stasera?
0: Ciao raga, sì. Ci beviamo domani.
1: Vabbè, come al solito.
2: È così, è così.
1: Non è cambiato nulla, direi, tutto sotto controllo, abbiamo tutto sotto controllo.
2: Più o meno.
1: Benvenuti, questa è l'Happy Hour, questo è l'ultimo spazio del dedicato di questa giornata. Abbiamo regalato un sacco di canzoni anche questa sera a tutti i nostri amici. E c'era Diletta che voleva ritrovare una canzone. Che dice che piace tanto alla sua mamma. Dice: posso dedicare una canzone alla mia mamma? Certo che sì. Allora dedichiamo una canzone a mamma Patrizia, che giustamente ci piace tanto. Cher.

0: che dire, siete su Radio Number One giusto per dare dei numeri, no?
1: ha detto quello giusto
0: e questo era dedicato a mamma Patrizia, era l'ultimo spazio del dedicato di questa giornata, dedicato dalla sua bimba ovviamente, dalla sua fanciulla.
1: La mamma è sempre la mamma,
0: anche Siena Spyro è sempre Siena Spyro ultimamente.
2: In my

0: The Script, Super Heroes, Radio Number One, buona serata, ci saluta anche Ida. Ida dice, ci dobbiamo salutare.
1: Quasi, quasi.
0: Salutare, sciare, capelli, autostop.
2: Nuotare.
0: No, è nuotare.
3: Lei è un cretino.

0: Dean mi rilassa un sacco, lo sapeva? Eh?
1: In chiusura è perfetta, sì.
0: In chiusura è perfetta, direi, quindi che dire?
2: Donne.
0: No, quello non lo dobbiamo dire perché
1: stiamo andando.
0: Allora, che dire, torniamo domani.
1: Domani, certo, dalle 20 alle 22, ora number one classics.
0: Mi raccomando che arriva Chiara con tutti i successi del passato rispolverati dal signor Gabro. Che dire, ci sentiamo domani, ma sì, ma voi fate invece una buona serata, ma almeno voi, soprattutto stasera, fate i bravi, eh.
3: Radio Number One, Happy Hour.
4: La musica che cerchi.

0: Radio Number One, sono le 22.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Mercoledì sera, puntualissimi ore 22, ci si ritrova qui su Radio Number One per gustare e godere della gran bella musica degli anni 70, 80 e 90. Io sono Chiara Papanicolaou, sono felice di ritrovarvi anche questa sera e allora siamo pronti per partire. Direi che gli ingredienti ci sono tutti. KC and the Sunshine Band con Amio Boogie Man, tanto per iniziare.
1: Number One Classics.

Siamo nel 1976, KC and the Sunshine Band pubblicavano questa Am Your Boogeyman, ritrovata in Number One Classics. Attenzione adesso, perché è vero che qui c'è la musica più bella di sempre degli anni 70, 80 e 90, ma questa è una delle band più iconiche degli anni 80 sicuramente, ma anche 90. Ritroviamo gli Spandau con True.

Non è un caso, secondo me, che abbiamo ascoltato i Duran Duran con Ordinary World nel 93 e prima gli Spandau con True dell'83, per rivivere forse un po' questo attrito, questo dualismo sicuramente creato, portato avanti dai media, dalle case discografiche che li hanno un po' messi in continua competizione nei decenni in cui sono stati grandissimi, e la scelta dei fan, dei teenager dell'epoca, doveva in qualche modo ricadere o su una band o sull'altra. Potevano piacere tutte? No, non si poteva. Mi ricordano un po' quando ero ragazzina io i Backstreet Boys e i Take That. O stavi da una parte o stavi dall'altra. Ci hanno raccontato che sono state due incredibili band degli anni 80 e 90. Ora Marvin Gaye con Let's Get It On qui in Number One Classics.

0: Ci sono anche i Simple Minds con questa Glittering Prize del 1982 in Number One Classics. In questo mercoledì sera il nostro viaggio nella musica più bella, quella degli anni 70, 80 e 90, non finisce certo qui, quindi rimanete con me.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Il weekend è fatto per dormire.
3: È fatto per uscire
4: o per cantare a tutto volume,
5: ma soprattutto per stare insieme.
2: Qualunque sia il vostro programma,
4: noi abbiamo la musica giusta per accompagnarlo.
6: Ogni sabato e domenica vivete il weekend insieme a noi.
7: Weekend Number One, ogni sabato e domenica solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics 1970.

C'è anche questa Love in C minor del 1976 in questo mercoledì sera. Di nuovo ben trovati da parte di Chiara Papanicolaou. Lo sapete, io vi aspetto tutte le sere dalle 22 alle 23 per rivivere insieme la musica più bella degli anni 70, 80 e 90. A proposito di emozioni, adesso arrivano Diana Ross e Lionel Richie con questo pezzo, scritto e prodotto da Lionel Richie come colonna sonora dell'omonimo film interpretato da Brooke Shields. Parliamo di Endless Love, pezzone che poi, come sempre accade quando ci sono delle canzoni così belle, è stato riproposto e rivisitato nel corso degli anni da artisti altrettanto importanti e famosi tipo Luther Vandross, Mariah Carey, anche Shania Twain più avanti. Eccolo qua, dal 1981, Endless Love. My

Io sto friggendo dalla voglia di vedere la seconda stagione sulla storia degli 883. La prima era intitolata Hanno ucciso l'uomo ragno, la seconda sarà Nord, Sud, Ovest, Est, con questi due ragazzi attori incredibili che interpretano Max Pezzali e Mauro Repetto, e quindi insomma non vedo l'ora. Nel frattempo li abbiamo ricordati con questa Tieni il tempo del 1995 qui in Number One Classics, dove arriva anche Robert Palmer con Every Kind of People.

0: anche Every Kind People dal 1978 in questa puntata del mercoledì sera in Number One Classics con Chiara Papanicolaou. Abbiamo ancora qualche pezzo, qualche canzone da ascoltare insieme, quindi restate qui con me.
1: Radio Number One presents Number One Classics. Number One Classics.

Ma è caldo lui col suo modo di cantare, Somebody del 1984, nel nostro viaggio nella musica degli anni 70, 80, 90, prosegue e ci porta in un'altra terra nordica, comunque terra fredda. Siamo in Gran Bretagna, quindi abbiamo superato, oltrepassato l'Oceano Atlantico e ci sono i Delegation con You and I.

0: C'è anche Sholama con You Might Need Somebody dal 1997 nel viaggio di Number One Classics che vi accompagna tutte le sere. Siamo ai saluti anche per questo mercoledì sera da parte mia. Sono Chiara Papanicolaou, sono sempre molto contenta di stare in vostra compagnia in queste serate all'insegna della buona, bella musica degli anni 70, 80 e 90 e vi rinnovo l'appuntamento per domani, giovedì, sempre alle 22 qui su Radio Number One. Buonanotte a tutti.
1: Number One Classics. La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Zone. Radio Number One, mezzanotte e due minuti.
1: La tua notte su Radio Number One è
2: Number One Nights, la selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
1: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
2: su Radio Number One.